sogno arabo che ami tu. È una stretta forte della mia mano. Per te donna che non mi scappi più. È un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.